Quella di quanti anni so, voglio di tenere solo e di solo, sanno amore.